Dili, se hanno in dalla rua ben girato telefone va famiglia, collega cabello sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entra numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entra numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usa red sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

Ita gusto halima games? Top up voce game agora fasilitan li HusiGames.L. Ita ni jona jogos favorito. Husi Diamond Mobile Legend, Diamond Free Fire, Husi PUBG, no voce games sila selutan, ototo ihadit games.L. Fasil, lais no siguro. Top up voce games? Kita haluan visita games.L.

senti il sabor. To tukurua lo rai. Radio Liberdade. Se non lo resti in Lima, pontu walu.

Dia Cliu. Loro loro, musi tuku hitu, to tuku walu kalan. Radio Liberdade, Sianolo Resin 5, Pontu Walu.

Tuir fale mai ten, bonati kaka, bonati mos dem er, bonati mos diegalae. Iya tuir fale mai ten, tuir fale mai ten, itapa nebe mak dia kita luri malu basurin.